0: Cool down ka muna.
1: Or sa hapon na.
2: With the hottest hits for the entire barkada.
3: My only radio.
4: La chera chera. La chera chera. La chera chera chera. La chera la chera chera. La chera chera. La chera chera chera. La chera chera.